0: 2 anni fa. Ti stavo a allarme.
1: Sì.
0: Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene. Ti sentite?